0: di sandali e calzini, o di ciabatte e calzini, sabò e calzini, insomma la combo del calzino di spugna con in realtà la calzatura estiva, che prima era tanto come non so neanche come definirla come pratica, odiata no, però insomma
1: vergognosa,
0: esatto,
1: dai.
0: Sì, prendevamo in giro gli amici tedeschi che venivano a fare le vacanze in Italia. I turisti tedeschi spesso facevano questa pratica, cioè erano soliti indossare il calzino col sandalo. Ad oggi, a quanto pare, come ci racconta Cecilia, grazie a figure insomma di spicco come David Beckham, Justin Bieber, figoni come li ha definiti lei, è sdoganato, quindi si usa ed è una moda della generazione Z, millennials.
1: Esatto, sì, tutte e due.
0: Tutte e due. La nostra Cecilia nel fuori onda, ve lo devo dire, mi ha detto che è antisesso.
1: Antilibidinoso. Proprio zero, zero.
0: Andiamo a leggere i vostri messaggi, cosa ne pensate?
1: Pietro dice: mio figlio di 19 anni è uscito per andare in discoteca con i sandali di gomma e i calzini bianchi tirati fino al polpaccio. Volevo diseredarlo, ma mi ha detto che sono io che non capisco la moda.
0: Ma tu hai un figlio di quanti anni?
1: Di 25, ah, ma
0: no, 25
1: non è mai
0: è già
1: uscito
0: fuori,
1: così.
0: Fuori target, no,
1: no, no, no, no, assolutamente.
0: No, se no gli menavo, no, scherzo.
1: Clara dice: mio marito lo fa da 30 anni, ma non per moda, dice che le fascette di plastica del sandalo gli fanno venire le vesciche. Ora si sente proprio un influencer.
0: Certo, adesso ci sta. Abbiamo altri messaggi?
1: Giulio dice: il calzino di spugna a 38 gradi è un attentato biologico. Io preferisco le infradito classiche, anche se l'alta moda dice di no.
0: È quello che intendo io. Magari, cioè, lo volete fare, fatelo, ma magari non per forza la spugna, ecco, un calzino di cotone più leggero se proprio dovete, no? Sennò poveri coloro che abitano con voi e che tornano la sera quando voi vi togliete le scarpe.
1: Mamma
0: che dire?
1: Mia, che puzza.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

0: la nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Abbiamo ripescato quel momento molto romantico, anche se vogliamo è un po' nostalgico, dei mestieri che volevamo fare da bambini, perché insomma spesso i bambini hanno delle idee fantasiose, alcune si verificano, si realizzano, altre un po' meno. Tu ricordaci cosa volevi fare da bambina?
1: Io volevo fare l'estetista, la parrucchiera, l'avvocato, e ricordo che tu volevi fare la
0: pizzaiola, inventrice, cantante, ma io proprio tutte e tre insieme volevo fare, eh.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

0: your radio station.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, torna alla rubrica che racconta un po' le nostre esperienze anche infantili. Oggi l'argomento è: cosa volevi fare da grande? Io, prima di cominciare questa carrellata di cose molto simpatiche, anche perché i bambini ne hanno sempre tanta fantasia, intanto vi auguro di fare quello che volevate fare da piccoli, da grandi, cioè che da piccoli pensavate di fare da grandi. Io volevo fare, se sì, la pizzaiola cantante inventrice.
2: Beh, interessante. Esatto. Che cosa ti ha detto la mamma?
1: E mia madre mi disse: beh, ma tu puoi fare, lo puoi fare, tu fai le pizze, inventi delle pizze nuove e nel frattempo canti.
2: Ah.
1: Che sembra una stupidaggine, però io, la piccola Alessandria del tempo, cioè, mia madre mi ha messo dentro come dire,
2: un'allegria.
1: No, il messaggio che se vuoi puoi fare tutto, in effetti, capito? Non è che mia madre mi ha detto: ma che dici, non si fa, o fai questo, fai quello. Quella risposta, a distanza di tanti anni che ne sono passati, vi assicuro, mi è rimasta impressa. E vabbè, poi alla fine l'ho fatto nella pizzaiola, nell'inventrice e nella cantante. Ma andiamo ai vostri mestieri. Allora, domatrice di leoni. Ora insegno le medie, più o meno uguale.
2: Ma sì, infatti, con tutte quelle belve.
1: Il prete per decidere quando far suonare le campane. Queste sono tutte cose che pensavamo da piccoli.

0: tempo. Poi il custode del cimitero, il benzinaio, vedi? Ecco, abbiamo trovato il benzinaio. Pensavo che il malloppo dei soldi fosse l'oro. Sì, questa cosa io l'ho sentita spesso da diversi bambini dell'epoca, cioè adulti di oggi che lo dicevano da bambini.
1: Adesso vanno direttamente col posto.
0: Adesso no, i bambini non pensano ai contanti nel marsupio. Poi io volevo fare quella che mette la pomata nei cannoli.
1: La pomata.
0: Quello che mette le stelline ai film. Bene. Poi l'arricciatrice di code di maiali. La gattara dei Simpson. Io un po' ci sto diventando. L'assaggiatore di cioccolatini. Beh, ottimo lavoro. L'allenatore di Pokémon, giustamente. L'accarezzatore di cani. E il genio. Io da piccolo volevo fare il genio e mi rispondevano: guarda che non è un lavoro. Ok, allora il forzuto. E vabbè, o uno o l'altro. Poi la veterinaria, ma solo di formiche.
1: Ma ti immagini? Come fai?
0: La formicaia. Oscillavo tra la contorsionista e la suora. Ma perché? Vabbè, la malata o la politica, insomma, qualcosa che fosse a spese dello Stato.
1: Furba.
0: Poi volevo fare, volevo scavare i dinosauri e fare la cubista il sabato sera. Cioè, questa bambina voleva fare, penso, l'archeologa e poi andare a ballare il sabato sera, giusto?
1: Vabbè, importante divertirsi.
0: Volevo vestire i morti e ci sono riuscita. Che idea del cazzo. Beh, pompe funebri, immagino.
1: Sì.
0: Il benzinaio camionista per fare il pieno gratis e girare il mondo. Basta, con questa finiamo. Tu cosa volevi fare da grande, hai detto?
1: Io volevo fare l'estetista, la parrucchiera, l'avvocato e poi ho fatto tutt'altro. Però dopo a 18 anni ho cominciato a fare la speaker di radio ed eccoci qua.
0: Quindi,
1: mio sogno, fare la speaker di radio.
0: Ecco, ripensandoci col senno di poi, allora hai trovato il giusto mestiere.

0: prima settimana insieme qui al Comedy Radio Show. Che dire?
1: Cioè, ci siamo divertite tantissimo,
0: non ce ne voglia il nostro Alo, che salutiamo, chissà dov'è il nostro Alo, in ferie da qualche parte, come giusto che sia, ma ce la siamo cavata alla stragrande. Come funziona adesso, cara Sessi? Ci sarà una piccola pausa domenicale, perché è giusto pure che andiamo al mare tutto il giorno, non solo mezza giornata.
1: Sì, abbiamo anche le carte.
0: Ecco, perfetto. Ci mettiamo le cremine, facciamo tutti i nostri gossip, prepariamo la puntata poi, anzi le puntate per la settimana prossima a partire da lunedì. Quindi l'appuntamento è con Cecilia Pedrosa,
1: Alessandra Bellotti,
0: a lunedì qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti!
1: Buon fine settimana!
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Sono le 3.
6: URN Radio.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Sono le 3:58.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi? Oggi è il 18 di luglio, ma come ci siamo arrivati a questa data? Sembra ogni tanto di chiudere gli occhi e di essere primi di gennaio, invece guardate, è 18 di luglio, settimo mese del 2026. Non ci perdiamo in chiacchiere, tra poco il momento della nostalgia italiana, parleremo del Walkman. Chi di voi magari ce l'ha a casa in un cassetto? Attenzione, perché oggi nel 2026 è di grandissimo valore. Parleremo anche di pomodorini italiani e poi l'agenda, i compleanni, le date importanti e il proverbio in questo sabato caldo, ovviamente, un sabato italiano d'estate che si rispetti. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. No.

0: Diamo il via a questo 18 di luglio insieme. Ciao a tutti, ben ritrovati nel nostro sabato italiano, cari amici. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana. Do il bentornato alla nostra Ceci, che porta una ventata di Spagna qui a noi, che parliamo solo d'Italia. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, tutto bene? Come stai? Ti vedo bene abbronzata.
0: Beh sì, un po' durante il fine settimana, ma spero anche questo che viene. Un po' di sole lo dobbiamo prendere, anche perché fa bene, tutta vitamina D. Partiamo però subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 18 di luglio.
1: Allora, nel 64 d.C., inizio della notte in cui divampò il tragico incendio di Roma, che devastò la città per 9 giorni sotto il regno dell'imperatore Nerone. Passiamo nel 2009, viene istituito dalle Nazioni Unite il Mandela Day, celebrato ogni 18 luglio nel giorno della nascita di Nelson Mandela.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi? Ti dico che il mio compleanno sarà il 21 e festeggiamo insieme.
1: Manca poco. Sì. Allora, come già vi ho detto, oggi nasceva concretamente nel 1918 Nelson Mandela. Anche il ciclista italiano Gino Bartoli nel 1914, e condividono anche questa data volti note del cinema come ad esempio Vin Diesel e anche l'attrice e drammaturga Franca Rame.
0: C'è da fare gli auguri anche a qualcun altro, non solo di buon compleanno, e facciamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, ma ci sono anche degli auguri doverosi di buon onomastico a chi se sì.
1: Sant'Emiliano, anche San Federico di Utrecht e San Filastrio e Santa Maria Greca.
0: Quindi auguri a tutte le persone che si chiamano Maria Greca,
1: San Filastro, Federico
0: Emiliano. Esatto. Ultimo ma non meno importante invece abbiamo il proverbio.
1: Il nostro proverbio: se piove a San Federico il contadino non è ricco. Una vecchia saggezza contadina che ci ricorda che la pioggia a metà luglio rischia di rovinare il raccolto del grano ormai maturo e pronto per la mietitura. Something

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: WRN. Your radio station.

0: messaggi che ci arrivano nel sabato italiano di verdi, bianchi e rossi. Vi leggiamo, sapete come, sapete dove trovarci, cari amici. Sono Francesca Romana. Ancora ciao alla nostra Ceci.
1: Hola Francesca.
0: Chi ci scrive?
1: Roberto dice: qui splende un sole pazzesco e io sono già in spiaggia a sistemare i lettini. Altro che pioggia di San Federico, qui l'unica cosa che rischia di finire è la birra fresca nel frigo del bar.
0: Ma meno male Federico, niente pioggia, solo dammi tre parole: sole, cuore, amore. Non me, penso di averne sbagliata qualcuna, ma va bene lo stesso, è perfetta per questo periodo.
1: Invece Giulia dice: faccio tanti auguri al mio fidanzato Angelino che compie gli anni. Stasera per festeggiare il suo compleanno ho organizzato una grigliata sul terrazzo con gli amici e gli ingredienti sono boncini.

0: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

E sabato noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiusa la parentesi con l'agenda, arriva il momento nostalgia. Nostalgia che ci porta indietro nel tempo, più precisamente agli anni 60. Chi è di voi che si ricorda i Musicarelli? Io appartengo alla Gen Z e prima che, insomma, nel fuori onda me ne accennasse Fausto, non avevo la più pallida idea di cosa si trattasse. Parliamo di film veri e propri che hanno come protagonisti dei cantanti Gianni Morandi, Nino D'Angelo e tanti altri. Raccontateci i vostri ricordi del sabato legati proprio ai Musicarelli, perché ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È il sabato e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, un tipico sabato italiano quando nel nostro programma torna un momento nostalgia, perché torniamo indietro nel tempo e vediamo quali sono stati quegli oggetti che possiamo dire che oggi ci mancano veramente tanto. Do il bentornato alla nostra Sesi, che porta un po' la ventata di Spagna qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca, soprattutto vi porto una ventata di anni 80, il decennio dei colori fluo, dei capelli cotonati, ma soprattutto di una rivoluzione musicale italiana o anche internazionale incredibile. In quegli anni spopolava la Italo Disco, visto che insomma io sono spagnola, l'ascoltavamo anche lì.
0: Sì, andava forte. Sì, ad esempio, sì, quali erano gli artisti
1: allora,
0: italiani?
1: Raff, Sabrina Salerno, Regueira, Gazebo, no?
0: I Regueira poi giocavano anche
1: Vamos
0: facile
1: alla
0: perché
1: playa.
0: Esatto. Avevano il ritornello in spagnolo, quindi.
1: Appunto. E come ascoltavamo questa musica in spiaggia o sul motorino? Con il mitico Walkman. Per i più giovani all'ascolto era un lettore di musica sette portatile, un rettangolo di plastica pesantissimo che andava a batterie, che ti allacciavi alla cintura. Aveva le cuffie con le spugnette colorate che facevano molto sudare le orecchie e consumava pile alla velocità della luce. Ma per la prima volta nella storia potevi portarti la tua musica preferita ovunque, racchiusa in quel nastro magnetico che ogni tanto si aggrovigliava e andava riavvolto a mano con una penna.
0: Ed era costoso il Walkman?
1: Ma no, no, all'epoca insomma era abbastanza abbordabile, non è una cosa carissima, non so, i 50 euro da adesso.
0: Ok, perché da Gen Z io non ho mai visto Walkman, purtroppo. Un parallelo del Walkman poteva essere nei primi anni 2000 l'iPod. Però era diverso perché ovviamente era casa Apple, costava parecchio, intorno ai 300-400 euro, poi parliamo di quegli anni lì. Quindi protagonista del nostro momento nostalgia del sabato italiano di oggi è stato il Walkman.
1: E prometto che la prossima volta te lo porto e te lo faccio vedere.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti.

0: bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto ma ti amo così tanto
1: che hai fatto un figlio con un altro.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Sono le 5:02.

0: stavamo dicendo una cosa bellissima assieme a Ceci nel fuori onda, perché io le raccontavo che non ho mai visto Walkman, non so proprio come sia fatto, magari sì nei film o nelle serie televisive ambientate negli anni 80 vediamo quel cassettone che si mette attaccato alla cintura con anche, c'erano i pulsanti, vero?
1: Sì, come no, si mettevano dentro le musicassette. Io devo dire che mio padre, all'epoca io lavoravo in una radio spagnola nella catena 40 principales, e papà mi registrava ovviamente con lo stereo quello grande, e io il programma me lo ascoltavo poi con il Walkman, magari quando prendevo il treno, quando prendevo il pullman, ed era una cosa favolosa. E tuttora ho una marea di vecchie musicassette, ma non so dove ascoltarle, perché quel Walkman della Philips sta lì ma non funziona, proprio è un cimelio.
0: Ci sarà magari qualcuno che un po' come i floppy disk, oppure le cassette, quelle là dove appunto dovevi, quelle nere, non so neanche come si chiamano perché non appartengono alla mia generazione,
1: i VHS,
0: sì, quelli, ci sarà qualcuno che magari fa queste trasformazioni, quindi da un formato all'altro. Chi ci scrive?
1: Allora, Roberto: ragazzi, Sabrina Salerno, colonna sonora della mia adolescenza, avevo il suo poster in camera e la cassetta fissa nel Walkman. Invece Anna Maria dice: che ridere il Walkman, io ci consumavo le pile ricaricabili rubate a mio fratello per ascoltare il Righeira addirittura. Poi c'è Diego che dice: la Italo Disco era Avanti 30 anni, Self Control di Ruff, in inglese ancora oggi un capolavoro.

0: beautiful.
1: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: Spot!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Sono Francesca Romana Macri e siamo alle battute finali di questo sabato italiano insieme, sabato 11 di luglio, quando andiamo in tavola perché c'è un piatto, c'è una pietanza che viene dal nord Italia, che racconta un po' la storia del nostro paese, che è facile da preparare ed è buonissimo soprattutto da mangiare e da consumare. Stiamo parlando del vitello tonnato, che secondo me è uno di quei piatti che non hanno stagione. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario. The more you hear it, the more you feel it.

0: Siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi e questo è il sabato insieme che trascorriamo col profumo del weekend, ma soprattutto col profumo di qualcosa che va a caratterizzare tanti dei piatti italiani. Lo si mette con il pesce, lo si mette con l'insalata, lo si mette col pollo, praticamente con tutto. Stiamo parlando del pomodorino italiano. Ciao Sesi, bentornata.
1: Ciao Francesca, parliamo proprio di questa prelibatezza che racchiude il sapore del nostro sole. Ma sapete da dove arriva? Originario dall'America del Sud, quando arrivò in Europa fu chiamato pomo d'oro perché le prime varietà erano proprio gialle.
0: Ma quanto è buono il pomodorino giallo,
1: mia,
0: posso
1: sì,
0: dire
1: sì.
0: Io ho provato anche la passata col pomodorino giallo ed è veramente una meraviglia.
1: Allora, tra quelli migliori in Italia c'è il pachino, i migliori in Italia c'è il pachino IGP della Sicilia e anche il pomodorino del Piennolo, del Vesuvio

0: pane cotto. Quindi la salsa è un vero elisir di giovinezza.
1: Esatto, poi con una fogliolina di basilico sopra e che piatto che ci siamo fatti. Beh, d'altronde non in Italia, ma abbiamo detto di piatti che prevedono il pomodorino, ne abbiamo tantissimi. Per non parlare della

E finisce così questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio cari amici, grazie anche a Ceci che è stata con noi oggi con una ventata di Spagna nel nostro programma. Vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi buon weekend, rilassatevi, riposatevi e staccate la testa da lavoro e dalla quotidianità. Ci risentiamo lunedì, ciao!

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: Sono le 5 e 58 minuti.
4: Buer.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te. The more you hear it, the more you feel it.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 18 luglio. Ariete, grazie all'influsso di Marte, ora potete indirizzare la vostra vita sentimentale e professionale esattamente dove volete voi. La luna in serata disturba la forma fisica. Toro, un cielo molto bello per chi deve iniziare una nuova avventura professionale, per i giovani alla ricerca di una prima occupazione. Il successo è assicurato. Gemelli, non è il massimo questa luna, l'amore è messo sotto pressione, anche in famiglia non si respira un'aria distesa. Per fortuna c'è l'energia di Marte a darvi una bella carica. Cancro, una giornata fortunata per chi aspetta delle notizie sul lavoro oppure deve sostenere un colloquio o un esame. Avete una mente molto lucida in questo momento. Leone, giornata fortunata. Saturno vi mette in comunicazione con persone importanti e la Luna vi carica di energia positiva. Solo Mercurio mette sempre sotto pressione le vostre finanze. Vergine, si preannuncia un'altra giornata positiva, l'energia non vi manca e avete idee innovative ed originali che possono portarvi al successo. È la giornata giusta per prendere decisioni importanti. Bilancia, Venere mette in discussione i sentimenti. Non abbiate paura di dire ciò che pensate al partner. Le discussioni possono rinforzare un rapporto. In serata le cose andranno meglio. Scorpione, luna molto positiva per parlare di soldi, per affrontare un problema di natura legale. Venere vi assiste con il suo raggio fortunato e anche l'amore vi rende euforici. Sagittario, la luna difficile non promette nulla di buono e anche Marte tende a mettere sotto pressione la vita di coppia. Sul lavoro c'è molta confusione. Capricorno, bellissima questa luna, è energica, avventurosa, come piace a voi. Oggi sarete più esuberanti del solito. È sempre consigliabile controllare le spese. Acquario, avvio di giornata difficile, incerto a causa di alcuni transiti negativi che stanno mettendo a dura prova la vostra pazienza. È un momento di stagnazione, non forzate la mano. Pesci, non è il caso di fare scelte avventate sul lavoro, Marte vi mette addosso troppa fretta e invece c'è bisogno di riflettere. In amore, non calcate troppo la mano. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Bellissima.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: URL Previsioni Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: VRN Radio. Ascolterai solo VRN Radio.

make it worse. VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, un cantiere attivo rallenta il traffico tra le uscite Roma-Fiumicino-Ostiense in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Laurentina e Pontina. Sulla strada statale Aurelia code per incidente a Palidoro, in prossimità dell'incrocio con via del Casale di Sant'Angelo, nei due sensi di marcia, attivo senso unico alternato per le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi. Percorrendo via Salaria si rallenta a Montretondo Scalo, altezza via Nomentana, nei due sensi di marcia, mentre in via Tiburtina rallentamenti altezza Tivoli direzione Bivio San Polo, in via Casilina rallentamenti tra Borghesiano e Finocchio nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
5: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
6: Sono le 9.
0: VRN Radio.
7: VRN Radio. Bellissima.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: WRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, un cantiere attivo rallenta il traffico tra le uscite Roma Fiumicino ed Ostiense in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Laurentina e Pontina. Sulla strada statale Aurelia code per incidente a Palidoro in prossimità dell'incrocio con via del Casale di Sant'Angelo, nei due sensi di marcia, attivo senso unico alternato per le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi. Percorrendo via Salaria si rallenta a Montrotondo Scalo, altezza via Nomentana, nei due sensi di marcia, mentre in via Tiburtina rallentamenti altezza Tivoli direzione Bivio San Polo, in via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia. Da Claudio Valacci ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL previsioni meteo.
4: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Sono le 9:59.
1: URL.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A24 Roma Teramo, traffico rallentato tra Ponte di Nona e Castel Madama, direzione Teramo. Mentre sulla A1 Milano-Napoli, un incidente rallenta il traffico tra nodo A24 e la diramazione Roma Sud, direzione Napoli. Sul grande raccordo anulare, rallentamenti tra Appia ed Ardiatina e più avanti tra le uscite Laurentina e Puntina in carreggiata interna, mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Colombo e Pontina. Percorrendo la statale Pontina, traffico rallentato tra il grande raccordo e via di pratica direzione Latina, mentre sulla via litoranea rallentamenti e code tra Castelfusano e Campascolano nelle due direzioni. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:58.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi? Oggi è il 18 di luglio, ma come ci siamo arrivati a questa data? Sembra ogni tanto di chiudere gli occhi e di essere primi di gennaio, invece guardate, è 18 di luglio, settimo mese del 2026. Non ci perdiamo in chiacchiere, tra poco il momento della nostalgia italiana, parleremo del Walkman. Chi di voi magari ce l'ha a casa in un cassetto? Attenzione perché oggi, nel 2026, è di grandissimo valore. Parleremo anche di pomodorini italiani e poi l'agenda, i compleanni, le date importanti e il proverbio in questo sabato caldo, ovviamente, un sabato italiano d'estate che si rispetti. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Diamo il via a questo 18 di luglio insieme. Ciao a tutti, ben ritrovati nel nostro sabato italiano, cari amici. Questo è Verdi Bianchi Rossi, io sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Ceci che porta una ventata di Spagna qui a noi che parliamo solo d'Italia. Ciao Ceci.
2: Ciao Francesca, tutto bene? Come stai? Ti vedo bene abbronzata.
1: Beh sì, un po' durante il fine settimana, ma spero anche questo che viene. Un po' di sole lo dobbiamo prendere anche perché fa bene, tutta vitamina D.
2: È
1: partiamo
2: vero.
1: Però subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 18 di luglio.
2: Allora, nel 64 dopo Cristo, inizio della notte in cui divampò il tragico incendio di Roma, che devastò la città per 9 giorni sotto il regno dell'imperatore Nerone. Passiamo nel 2009, viene istituito dalle Nazioni Unite il Mandela Day, celebrato ogni 18 luglio nel giorno della nascita di Nelson Mandela.
1: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi? Ti dico che il mio compleanno sarà il 21 e festeggiamo insieme.
2: Manca poco.
1: Sì.
2: Allora, come già vi ho detto, oggi nasceva concretamente nel 1918 Nelson Mandela. Anche il ciclista italiano Gino Bartoli nel 1914, e condividono anche questa data volti note del cinema come ad esempio Vin Diesel e anche l'attrice e drammaturga Franca Rame.
1: C'è da fare gli auguri anche a qualcun altro, non solo di buon compleanno, e facciamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi Bianchi e Rossi, ma ci sono anche degli auguri doverosi di buon onomastico a chi se sì.
2: Sant'Emiliano, anche San Federico di Utrecht e San Filastrio e Santa Maria Greca.
1: Quindi auguri a tutte le persone che si chiamano Maria Greca,
2: San Filastro,
1: Federico,
2: Emiliano.
1: Ed Emiliano.
2: Esatto.
1: Ultimo ma non meno importante invece abbiamo il proverbio.
2: Il nostro proverbio: se piove a San Federico il contadino non è ricco. Una vecchia saggezza contadina che ci ricorda che la pioggia a metà luglio rischia di rovinare il raccolto del grano ormai maturo.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Sono tanti messaggi che ci arrivano nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Vi leggiamo, sapete come, sapete dove trovarci, cari amici. Sono Francesca Romana. Ancora ciao alla nostra Ceci.
1: Hola, Francesca.
0: Chi ci scrive?
1: Roberto dice: qui splende un sole pazzesco, io sono già in spiaggia a sistemare i lettini. Altro che pioggia di San Federico, qui l'unica cosa che rischia di finire è la birra fresca nel frigo del bar.
0: Ma meno male, Federico, niente pioggia, solo, dammi tre parole, sole, cuore, amore. Non me, penso di averne sbagliata qualcuna, ma va bene lo stesso, è perfetta per questo periodo.
1: Invece Giulia dice: faccio tanti auguri al mio fidanzato Angelino che compie gli anni. Stasera per festeggiare il suo compleanno ho organizzato una grigliata sul terrazzo con gli amici e gli ingredienti sono buon cibo, vino e tanto divertimento.

0: oceanica.
1: E sabato noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiusa la parentesi con l'agenda, arriva il momento nostalgia. Nostalgia che ci porta indietro nel tempo, più precisamente agli anni 60. Chi è di voi che si ricorda i Musicarelli? Io appartengo alla Gen Z e prima che, insomma, nel fuori onda me ne accennasse Fausto, non avevo la più pallida idea di cosa si trattasse. Parliamo di film veri e propri che hanno come protagonisti dei cantanti Gianni Morandi, Nino D'Angelo e tanti altri. Raccontateci i vostri ricordi del sabato legati proprio ai Musicarelli, perché ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

0: Bye.
1: È il sabato e noi siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi, un tipico sabato italiano, quando nel nostro programma torna un momento nostalgia, perché torniamo indietro nel tempo e vediamo quali sono stati quegli oggetti che possiamo dire che oggi ci mancano veramente tanto. Do il bentornato alla nostra Sesi, che porta un po' la ventata di Spagna qui a Verdi Bianchi e Rossi. Ciao Sesi.
2: Ciao Francesca, soprattutto vi porto una ventata di anni 80, il decennio dei colori fluo, dei capelli cottonati, ma soprattutto di una rivoluzione musicale italiana o anche internazionale incredibile. In quegli anni spopolava la Italo Disco, visto che insomma io sono spagnola, l'ascoltavamo anche lì.
1: Sì, andava forte. Sì, ad esempio, sì, quali sì. erano gli artisti
2: allora,
1: italiani?
2: Raff, Sabrina Salerno, Regueira, Gazebo, no?
1: I Regueira poi giocavano anche
2: Vamos
1: facile
2: alla
1: perché
2: playa. Esatto.
1: Avevano
2: esatto.
1: il ritornello in spagnolo, quindi.
2: Appunto. E come ascoltavamo questa musica in spiaggia o sul motorino? Con il mitico Walkman. Per i più giovani all'ascolto era un lettore di musica cassette portatile, un rettangolo di plastica pesantissimo che andava a batterie, che ti allacciavi alla cintura. Aveva le cuffie con le spugnette colorate che facevano molto sudare le orecchie e consumava pile alla velocità della luce. Ma per la prima volta nella storia potevi portarti la tua musica preferita ovunque, racchiusa in con il nastro magnetico che ogni tanto

0: protagonista del nostro momento nostalgia del sabato italiano di oggi è stato il Walkman.
1: E prometto che la prossima volta te lo porto e te lo faccio vedere.
2: Verdi, bianchi e rossi.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
16: È mezzogiorno. URL.

0: stavamo dicendo una cosa bellissima assieme a Sessi nel fuori onda, perché io le raccontavo che non ho mai visto Walkman, non so proprio come sia fatto. Magari sì, nei film o nelle serie televisive ambientate negli anni 80 vediamo quel cassettone che si mette attaccato alla cintura, con anche c'erano i pulsanti, vero?
1: Sì, come no, si mettevano dentro le musicassette. Io devo dire che mio padre, all'epoca io lavoravo in una radio spagnola, nella catena 40 principales, e papà mi registrava ovviamente con lo stereo, quello grande, e io il programma me lo ascoltavo poi con il Walkman, magari quando prendevo il treno, quando prendevo il pullman, ed era una cosa favolosa. E tuttora ho una marea di vecchie musicassette, ma non so dove ascoltarle, perché quel Walkman della Philips sta lì ma non funziona, proprio è un cimelio.
0: Ci sarà magari qualcuno che, un po' come i floppy disk, oppure le cassette, quelle là dove appunto dovevi, quelle nere, non so neanche come si chiamano perché non appartengono alla mia generazione,
1: i VHS,
0: sì, quelli, ci sarà qualcuno che magari fa queste trasformazioni, quindi da un formato all'altro. Chi ci scrive?
1: Allora, Roberto: ragazzi, Sabrina Salerno, colonna sonora della mia adolescenza. Avevo il suo poster in camera e la cassetta fissa nel Walkman. Invece Anna Maria dice: che ridere il Walkman. Io ci consumavo le pile ricaricabili rubate a mio fratello per ascoltare il Riviera, addirittura. Poi c'è Diego che dice: la Italo Disco era avanti 30 anni, Self Control di Ruff, in inglese ancora oggi un cap

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Stop!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Sono Francesca Romana Macri e siamo alle battute finali di questo sabato italiano insieme, sabato 11 di luglio, quando andiamo in tavola perché c'è un piatto, c'è una pietanza che viene dal nord Italia, che racconta un po' la storia del nostro paese, che è facile da preparare ed è buonissimo, soprattutto da mangiare e da consumare. Stiamo parlando del vitello tonnato, che secondo me è uno di quei piatti che non hanno stagione. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi e questo è il sabato insieme che trascorriamo col profumo del weekend, ma soprattutto col profumo di qualcosa che va a caratterizzare tanti dei piatti italiani. Lo si mette con il pesce, lo si mette con l'insalata, lo si mette col pollo, praticamente con tutto. Stiamo parlando del pomodorino italiano. Ciao Sesi, bentornata.
1: Ciao Francesca, parliamo proprio di questa prelibatezza che racchiude il sapore del nostro sole. Ma sapete da dove arriva? Originario dall'America del Sud, quando arrivò in Europa fu chiamato pomo d'oro perché le prime varietà erano proprio gialle.
0: Ma quanto è buono il pomodorino
1: Mamma
0: giallo
1: mia,
0: posso
1: sì,
0: dire
1: sì.
0: Io ho provato anche la passata col pomodorino giallo ed è veramente una meraviglia.
1: Allora, tra quelli migliori in Italia c'è il pachino IGP della Sicilia e anche il pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, che cresce sulla terra vulcanica e ha quel retrogusto minerale e pizzichino unico al mondo. Il segreto per l'abbinamento perfetto in questa stagione? Semplice: crudo con una foglia di basilico fresco e un filo d'olio extravergine d'oliva sulle bruschette, oppure saltato velocemente in padella con la pasta per non perdere la freschezza. Una curiosità finale: sapete perché i pomodorini fanno così bene? Sono ricchi di licopene, un antiossidante pazzesco che aumenta ancora di più se il pomodoro viene cotto. Quindi la salsa è un vero elisir di giovinezza.
0: Esatto, poi con una fogliolina di basilico sopra e che piatto che ci siamo fatti. Beh, d'altronde non in Italia, come abbiamo detto, di piatti che prevedono il pomodorino ne abbiamo tantissimi. Per non parlare della pizza margherita.

0: domenica.
1: E finisce così questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio cari amici, grazie anche a Ceci che è stata con noi oggi con una ventata di Spagna nel nostro programma. Vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi buon weekend, rilassatevi, riposatevi e staccate la testa dal lavoro e dalla quotidianità. Ci risentiamo lunedì, ciao!
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel.

0: silencio.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: URL Radio.
4: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
5: Numero 12.

0: it, the more you feel it.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Spot!
1: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: Hit Time! Hit Time! Numero 7. Scusa.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Hit Time. Hit Time.
4: Numero 2.

0: Hit Time.
1: Numero 1.

Posta che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti, tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio. Percorrendo via Tiburtina, un incidente rallenta il traffico tra Setteville e l'Albuccione nei due sensi di marcia. In via Casilina, sempre per incidente, traffico rallentato a Borghesiana in prossimità dell'incrocio con via di Vermicino nelle due direzioni. Mentre in via Prenestina si rallenta tra il grande raccordo anulare e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Sulla litorale rallentamenti e code tra Castel Fusano e Campo Ascolano nelle due direzioni, mentre in via Nettunense traffico rallentato tra Aprilia e Campo di Carne direzione Anzio. In via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. Da Claudio Valaccio d'Astral, Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:01.
0: URL Radio.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati al best of della settimana. Cara Ceci, sei pronta per il best of della
1: Sono
0: settimana?
1: Sono prontissima, Alessandra.
0: Ci siamo cervellate per decidere cosa proporvi nel menù del sabato, che sarebbe il meglio del peggio di tutta la settimana del Comedy Radio Show. Beh, abbiamo deciso che non potevamo. Come potevamo evitare di riproporvi le frasi a doppio senso?
1: Quelle sono carine, divertenti, molto hot.
0: Giovedì ci sentivamo un pochino monelle, io e Cecilia, quindi frasi sì, contesto pure. Frasi che si possono dire sia a letto che in spiaggia.

A me solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: Inizia il nostro giovedì insieme, giovedì gnocchi, eccoci qua, gnocche, io e la nostra Cecilia. Ce lo diciamo da sole, c'è qualche problema?
1: No,
0: avete
1: no,
0: problemi?
1: No. Facciamo come Jennifer Lopez, che tutte le mattine lei si dice delle cose belle allo specchio.
0: Beh, devo dire che è anche abbastanza facile se sei Jenny from the block, che ti svegli la mattina e ti guardi allo specchio, come dire il contrario. Comunque, frasi sì, contesto pure questa volta, abbiamo frasi che vanno bene sia a letto che in spiaggia o al mare. Ora, c'è. La malizia sta nelle orecchie di chi sente. Non me ne vogliate, cioè io sinceramente mi riferisco più alla spiaggia. Poi se voi ci vedete della malizia, non è colpa mia. Allora, iniziamo col botto. Sei pronta?
1: Sì.
0: Ti sei bagnata un po'? Perché poi comunque in spiaggia uno si deve bagnare un po', sennò fa troppo caldo. Poi dai, entra, è caldissima. Quando l'acqua è bella calda, che si fa
1: il bagno. Ok.
0: Perfetto. Vieni dentro, non restare lì, dai. Cioè, cosa stai a fare sul bagnasciuga? Vieni a fare il bagno, giusto? Quasi quasi cambio lato. Tu che sei una che prende il sole, parecchio il sole, ogni tanto bisogna cambiare posizione.
1: Certo, tocca prenderlo un po' di dietro il sole, giusto?
0: Giustissimo.
1: Questa sarebbe pure un'altra frase doppio senso.
0: Esatto. Poi okay. Girati, altrimenti lo prendi solo dietro. Infatti, ecco. Questa è un'altra frase, perché sennò il sole lo si prende solo dietro. Poi, se continui così, ti ustioni. Succede che uno, daje che daje, si può ustionare. Bisogna stare attenti.
1: Già.
0: Poi, la protezione. Quindi, argomento protezione, proteggiti, che sennò te ne penti. Bisogna sempre.
1: Poi dopo 9 mesi succede quel che succede.
0: Poi dobbiamo gonfiarlo prima di usarlo. Quando si va, tu il materassino,
1: certo.
0: Il salvagente, eccetera. E poi abbiamo occhio che sta arrivando un'onda gigante. Bisogna stare attenti ai cavalloni quando si fa il bagno. E concludiamo con aiutami a lavare via tutta questa roba. Comunque i giochini dei bambini si insabbiano.
1: Sì,

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
4: VRN Radio.

0: Oggi abbiamo affrontato l'argomento frasi sì, contesto pure, quindi quelle frasi che vanno bene sia in questo caso al mare o in spiaggia che a letto. Ne abbiamo dette diverse, poi voi se siete un po' maliziosi, noi, io e Cecilia,
1: sì, due sante, abbiamo l'aureola,
0: ci riferivamo alla spiaggia. Allora Andrea ci scrive: io non so cosa stia succedendo in questa spiaggia, ma voglio essere invitato la prossima volta. Andrea furbo, no, perché ve ne ripeschiamo qualcuna. Si potrebbe dire: ti sei bagnata un po'? Dai, entra, è caldissima, vieni dentro, non restare lì, quasi quasi cambio lato, girati altrimenti lo prendo solo dietro, se continui così ti ustioni. Parliamo del sole, del mare, del bagno, eccetera.
1: Ovvio,
0: eccetera. Ecco, non stiamo a ripeterle tutte. Andiamo da Giulia che dice: il livello di caldo qui è chiaramente fuori controllo, ma nessuno sembra voler intervenire. No Giulia, ci hanno lasciato fare e noi abbiamo continuato, quindi attenzione a quelle due. Marco, concludiamo con lui, che dice: sto solo ascoltando e immaginando la scena e già così mi serve una pausa. Beh, Marco, in effetti comunque
1: io direi di bagnarti un po'.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E se prima abbiamo risvegliato forse la libido di qualcuno, adesso proprio scendiamo giù
2: a capofitto. La spengiamo completamente.
1: Perché? Perché? Dici un po' perché.
2: Perché parleremo dell'abbinamento che non si può guardare, dei calzini e ciabatte.
1: Beh.

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
0: Su 24.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
5: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
6: Your radio station.

0: ad affrontare l'argomento? In realtà questa è una domanda perché io non mi sento molto pronta. Sì, sì, lascio a te la parola perché io ho sbirciato i tuoi appunti e appunto non mi sento pronta. Cioè, parliamo di calzini e di sandali, se
1: sì,
0: non sbaglio.
1: Il sandalo col calzino non è più un crimine visivo, anche se per me lo è, ma è un'affermazione di stile. Secondo un report di Business of Fashion, le vendite, pensa, di sandali a doppia fascia abbinati a calzini di spugna, soprattutto quelli logati, devono essere di marca,
0: belli
1: ovviamente.
0: Spugnosi, belli caldi,
1: sì, sono cresciute del 45% tra i millennials e la generazione Z. Tutto questo grazie a figoni come ad esempio David Beckham.
0: Vabbè, David Beckham in effetti può mettersi un po' quello che vuole,
1: o Justin Bieber, che hanno fatto proprio, hanno creato una moda, un trend su questo calzino con il sandalo.
0: Il sandalo con la ciabatta anche l'ho visto io,
1: sì,
0: anche con la ciabatta chiusa è un po' più accettabile, devo dire, magari in primavera, però che devi dire, che devi fare?
1: Mamma mia. Comunque, gli antropologi della moda, diciamola così, dicono che siamo passati dalla vergogna all'ironia. Quindi i turisti senza speranza, una volta erano
0: i tedeschi
1: che andavano così, no? Invece adesso è diventata una moda, sì, è cool, soprattutto quando c'hai la ciabattina bella griffata, però il calzino anche deve essere di marca.
0: Certo.
1: Quindi diciamo ai nostri cari ascoltatori, avete mai beccato un vostro familiare o partner uscire di casa d'estate con la combo sandalo calzino?
0: Io la domanda la faccio a te. Cosa faresti tu se un uomo ti si presentasse con sandalo e calzino?
1: Io penso che lo caccio via da casa.
0: Lo caccio via direttamente, perfetto.

VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ma che sei, scemo?
19: Io?
18: Tu? Ascolta.
20: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
18: Pure tu sei scemo.
19: Ma io non fumo.
18: T'ho visto guidare senza casco.
21: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
18: Mi sono spiegato?
19: Ai!
18: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
22: Sono le 15.
0: URN Radio.
23: The Comedy Radio.

0: Stiamo parlando di sandali e calzini, o di ciabatte e calzini, sabò e calzini, insomma la combo del calzino di spugna con in realtà la calzatura estiva, che prima era tanto come non so neanche come definirla come pratica, odiata no, però insomma
1: vergognosa,
0: esatto,
1: dai.
0: Sì, prendevamo in giro gli amici tedeschi che venivano a fare le vacanze in Italia. I turisti tedeschi spesso facevano questa pratica, cioè erano soliti indossare il calzino col sandalo. Ad oggi, a quanto pare, come ci racconta Cecilia, grazie a figure insomma di spicco come David Beckham, Justin Bieber, figoni come li ha definiti lei, è sdoganato, quindi si usa ed è una moda della generazione Z, millennials.
1: Esatto, sì, tutte e due.
0: Tutte e due. La nostra Cecilia nel fuori onda, ve lo devo dire, mi ha detto che è antisesso.
1: Antilibidinoso. Proprio zero.
0: Andiamo a leggere i vostri messaggi, cosa ne pensate?
1: Pietro dice: mio figlio di 19 anni è uscito per andare in discoteca con i sandali di gomma e i calzini bianchi tirati fino al polpaccio. Volevo diseredarlo, ma mi ha detto che sono io che non capisco la moda.
0: Ma tu hai un figlio di quanti anni?
1: Di 25, ma non
0: 25
1: è mai
0: già
1: uscito
0: fuori,
1: così.
0: Fuori target, no?
1: No, assolutamente.
0: No, se no gli menavo, no, scherzo.
1: Clara dice: mio marito lo fa da 30 anni, ma non per moda, dice che le fascette di plastica del sandalo gli fanno venire le vesciche. Ora si sente proprio un influencer.
0: Certo, adesso ci sta. Abbiamo altri messaggi?
1: Giulio dice: il calzino di spugna a 38 gradi è un attentato biologico, io preferisco le infradito classiche, anche se l'alta moda dice di no.
0: È quello che intendo io, magari, cioè, lo volete fare, fatelo, ma magari non per forza la spugna, ecco, un calzino di cotone più leggero se proprio dovete, no? Sennò poveri coloro che abitano con voi e che tornano la sera quando voi vi togliete le scarpe.
1: Mamma mia, che puzza.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci, e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: anche la nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Abbiamo ripescato quel momento molto romantico, anche se vogliamo è un po' nostalgico, dei mestieri che volevamo fare da bambini, perché insomma spesso i bambini hanno delle idee fantasiose, alcune si verificano, si realizzano, altre un po' meno. Tu ricordaci cosa volevi fare da bambina?
1: Io volevo fare l'estetista, la parrucchiera, l'avvocato, e ricordo che tu volevi fare la
0: pizzaiola, inventrice, cantante. Ma io proprio tutte e tre insieme volevo fare,
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
4: Bellissima.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Torna alla rubrica che racconta un po' le nostre esperienze anche infantili. Oggi l'argomento è: cosa volevi fare da grande? Io, prima di cominciare questa carrellata di cose molto simpatiche, anche perché i bambini ne hanno sempre tanta fantasia, intanto vi auguro di fare quello che volevate fare da piccoli, da grandi, cioè che da piccoli pensavate di fare da grandi. Io volevo fare, se sì, la pizzaiola cantante inventrice.
1: Beh, interessante. Esatto. Che cosa ti ha detto la mamma?
0: E mia madre mi disse: beh, ma tu puoi fare, lo puoi fare, tu fai le pizze, inventi delle pizze nuove e nel frattempo canti.
1: Ah.
0: Che sembra una stupidaggine, però io, la piccola Alessandria del tempo, cioè, mia madre mi ha messo dentro
1: un'allegria.
0: No, il messaggio che se vuoi puoi fare tutto, in effetti, capito? Non è che mia madre mi ha detto: ma che dici, non si fa, o fai questo, fai quello. Quella risposta, a distanza di tanti anni che ne sono passati, vi assicuro, mi è rimasta impressa. E vabbè, poi alla fine l'ho fatto nella pizzaiola, nell'inventrice e nella cantante. Ma andiamo ai vostri mestieri. Allora, domatrice di leoni. Ora insegno le medie, più o meno uguale.
1: Ma sì, infatti, con tutte quelle belve.
0: Il prete per decidere quando far suonare le campane. Queste sono tutte cose che pensavamo da piccoli, no? Tipo, spesso tanti bambini vogliono fare i benzinai perché vedono, adesso non si usa più, però una volta c'era il marsupio del benzinaio pieno di contanti e i bambini sono convinti che i benzinai sono ricchi, capito?
1: Certo.
0: Oppure volevo aprire l'agenzia della vendetta contro i bulli. Nobile. La turista penso che avremo,
1: a vita, una vita magari. In vacanza.
0: La prof d'inglese, ora che sono una prof d'inglese voglio fare l'astronauta. Io da piccolo volevo fare il papa. Beh, mi sa che insomma no, tu non sia più in tempo. Poi il custode del cimitero, il benzinaio, vedi? Ecco, abbiamo trovato il benzinaio, pensavo che il malloppo dei soldi fosse loro. Sì, questa cosa io l'ho sentita spesso da diversi bambini dell'epoca, cioè adulti di oggi che lo dicevano da bambini.
1: Adesso vanno direttamente col posto.
0: Adesso no, i bambini non pensano ai contanti nel marsupio. Poi io volevo fare quella che mette la pomata nei cannoli. La pomata. Quello che mette le stelline ai film. Bene. Poi l'arricciatrice di code di maiali. La gattara dei Simpson, io un po' ci sto diventando. L'assaggiatore di cioccolatini, beh, ottimo lavoro. L'allenatore di Pokémon, giustamente. L'accarezzatore di cani. E il genio, io da piccolo volevo fare il genio e mi rispondevano: guarda che non è un lavoro. Ok, allora il forzuto. O uno o l'altro. Poi la veterinaria, ma solo di formiche.
1: Ma ti immagini, come fai?
0: La formicaia. Oscillavo tra la contorsionista e la suora. Ma perché? Vabbè. La malata o la politica, insomma, qualcosa che fosse a spese dello Stato.
1: Furba.
0: Poi volevo fare volevo scavare i dinosauri e fare la cubista il sabato sera. Cioè, questa bambina voleva fare penso l'archeologa e poi andare a ballare il sabato sera, giusto?
1: Vabbè, importante divertirsi.
0: Volevo vestire i morti e ci sono riuscita. Che idea del cazzo. Pompe funebri, immagino.
1: Sì.
0: Il benzinaio camionista per fare il pieno gratis e girare il mondo. Basta, con questa finiamo. Tu cosa volevi fare da grande, hai detto?
1: Io volevo fare l'estetista, la parrucchiera, l'avvocato e poi ho fatto tutt'altro. Però dopo a 18 anni ho cominciato a fare la speaker di radio ed eccoci qua. Mio sogno, fare la speaker di radio.
0: Ecco, ripensandoci col senno di poi, allora hai trovato il giusto mestiere.
2: Insomma,

0: sopravvissuta alla nostra prima settimana insieme qui al Comedy Radio Show. Che dire?
1: Cioè, che ci siamo divertite.
0: Ci siamo divertite tantissimo, non ce ne voglia il nostro Alo, che salutiamo, chissà dov'è il nostro Alo, in ferie da qualche parte, come giusto che sia, ma ce la siamo cavata alla stragrande. Come funziona adesso, cara Sessi? Ci sarà una piccola pausa domenicale, perché è giusto pure che andiamo al mare tutto il giorno, non solo mezza giornata.
1: Abbiamo anche le carte.
0: Ecco, perfetto. Ci mettiamo le cremine, facciamo tutti i nostri gossip. Prepariamo la puntata poi, anzi le puntate, per la settimana prossima a partire da lunedì. Quindi l'appuntamento è con Cecilia Pedrosa,
1: Alessandra Bellotti,
0: a lunedì qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti!
1: Buon fine settimana!

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 1 Firenze-Roma, dove un incidente provoca code tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze. Traffico regolare invece su raccordo sulle principali strade della regione. Fanno eccezione delle code per incidente sulla via dell'aeroporto di Fiumicino in direzione Ostia e delle code nei due sensi per traffico intenso sulla litoranea tra Lido di Ostia e Torvaianica. Passiamo al trasporto pubblico. Da oggi al via i lavori nella stazione Lepanto della metro A. I treni transitano senza effettuare la fermata. Per tutta la durata degli interventi, il cui termine è previsto per il 30 agosto, in alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione di Ottaviano. Per il momento è tutto, da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

0: Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi con tante notizie, con tanta musica. L'altro giorno, amici, ero seduto al bar con un buon caffè davanti, ne abbiamo bisogno, e a un certo punto mi sono accorto che non guardavo il telefono, cosa assolutamente positiva, ma guardavo le persone. Come me, tante altre lo fanno, cioè andare in un posto per osservare le persone. Non è che siamo stalker, c'è proprio un qualcosa di psicologico dentro.
1: Sì.

0: Perché ci piace così tanto osservare la gente nei bar, cosa che facciamo tutti, io in primis, però sono convinto anche voi. C'è praticamente chi legge il giornale, chi lavora al computer, chi va al bar ovviamente per chiacchierare, ma poi c'è quella categoria di persone che vanno per prendersi un caffè e osservano. Osservano una coppia che ride, un cameriere che corre, qualcuno che entra di fretta, qualcun altro che sembra non avere nessuna fretta. Entrare in un posto e osservare la gente può trasformarsi effettivamente in un film, e ogni tavolino racconta una storia diversa. Secondo gli psicologi, è qui che volevo arrivare, osservare gli altri senza invadere la loro privacy è un modo naturale con cui il cervello cerca di capire il mondo che lo circonda. Ci aiuta praticamente a immaginare vite diverse dalla nostra, anche ad inventare delle storie, a fare ipotesi. È per questo che certi bar sono così affascinanti, non soltanto per il caffè, ma perché diventano una finestra sulla quotidianità.
1: Non può.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

Passiamo veramente tanto tempo, cari amici di The Meg, in auto, e poi partono le canzoni che sono perfette per questo periodo, le canzoni estive, no? Anche di qualche anno fa. Ecco, mi è successa una cosa stranissima l'altro giorno. Nel giro di 3 secondi non ero più nel 2026, ma ero tornato ad un'estate di parecchi anni fa. Vi succede anche a voi di riascoltare determinate canzoni estive e immediatamente vi riporta indietro nel tempo?

Amici di The Mag, siamo tutti d'accordo che la musica ha un potere incredibile. Ci sono proprio delle canzoni che magari non ascoltiamo per mesi, a volte anche per anni, poi basta sentirne una, solo le prime due note, e il cervello fa un salto indietro nel tempo. Non ricordiamo solo la melodia, ma ricordiamo anche dove eravamo, cos'è che stavamo facendo in quel momento, con chi eravamo, con chi stavamo trascorrendo quel momento lì. Delle volte può capitare anche di ricordare un determinato profumo, e gli studiosi spiegano che la musica viene immagazzinata insieme alle emozioni, ed è per questo che riesce proprio a riaprire dei ricordi con una precisione impressionante. E forse anche il motivo per cui ogni estate, no, cerchiamo inconsciamente la canzone dell'estate, non perché sia la migliore, ma perché sappiamo che magari tra 5-10 anni sarà una specie di macchina del tempo. E allora mi sono fatto una domanda: chissà quale canzone, no, che stiamo ascoltando oggi ci farà venire i brividi nell'estate del 2036.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: The more you hear it, the more you feel it.

cos'è che vediamo spesso al mare? Ovviamente una cosa immancabile, il bikini. Quanti anni ha il bikini? 30, 40? In realtà no, in realtà ne ha 80. E quest'anno ne compie proprio 80. Era il 1946 quando questo costume da bagno venne presentato per la prima volta e fece immediatamente, non impazzire, ma discutere mezzo mondo. All'inizio fu considerato troppo audace, in alcuni paesi venne addirittura vietato, e pensate quanto possano cambiare, no, le abitudini nel giro di anche pochi decenni. Oggi è uno degli oggetti più normali dell'estate, nessuno si scandalizza a vedere ovviamente una persona in bikini. Quello che mi colpisce però è un'altra cosa, no? Ogni estate cambiano i colori, i modelli, le mode, ma ci sono oggetti che riescono ad attraversare proprio le generazioni senza perdere il loro posto, e questa secondo me è la forza delle vere icone. Non seguono la moda, ma riescono a sopravviverle.

0: The Mad, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno lunedì, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 1 Firenze-Roma, dove un incidente provoca code tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze. Traffico regolare invece su raccordo sulle principali strade della regione. Fanno eccezione delle code per incidente sulla via dell'aeroporto di Fiumicino in direzione Ostia e delle code nei due sensi per traffico intenso sulla litoranea tra Lido di Ostia e Torvaianica. Passiamo al trasporto pubblico. Da oggi al via i lavori nella stazione Lepanto della metro A. I treni transitano senza effettuare la fermata. Per tutta la durata degli interventi, il cui termine è previsto per il 30 agosto, in alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione di Ottaviano. Per il momento è tutto, da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulle principali strade della Regione. Fanno eccezione delle code nei due sensi per traffico intenso sulla litoranea tra Lido di Ostia e Torvaianica. Per il trasporto pubblico, da oggi al via i lavori nella stazione Lepanto della metro A. I treni transitano senza effettuare la fermata per tutta la durata degli interventi, il cui termine è previsto per il 30 agosto. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano. Mentre per le ferrovie regionali, sulla ferrovia Metromare, seguono i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della stazione di Acilia. I treni non effettuano fermata ad Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre non effettueranno fermata ad Acilia in direzione di Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi bus tra le stazioni di Casalbernocchi e di Acilia. Per il momento è tutto, da Federico Di Lerni e da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
4: Tra poco potrete ascoltare la classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 12. And it goes.

0: Radio.
1: Forasmile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
3: La classifica Hit Dance, la tua guida musicale per il weekend.
4: Number 7.

0: Scopri i nuovi successi con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La classifica Hit Dance, la colonna sonora della tua serata.
1: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
2: Your radio station.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento UNA. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
0: Dai piedi alle tue emozioni con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
6: Number 2.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulle principali strade della Regione. Fanno eccezione delle code nei due sensi per traffico intenso sulla litoranea tra Lido di Ostia e Torvaianica. Per il trasporto pubblico, da oggi al via i lavori nella stazione Lepanto della metro A. I treni transitano senza effettuare la fermata per tutta la durata degli interventi, il cui termine è previsto per il 30 agosto. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano. Mentre per le ferrovie regionali, sulla ferrovia Metromare, seguono i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della stazione di Acilia. I treni non effettuano fermata ad Acilia fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre non effettueranno fermata ad Acilia in direzione di Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e di Acilia. Per il momento è tutto, da Federico Di Lerni e da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.
4: VRN.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Risposte solo più domande, ma se verissimo ad analizzarle, domani non è nulla di importante. E questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: You'll see.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Arite.
1: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.

0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
17: Sono le 20.
18: URL Radio.
19: The more you hear it, the more you feel it.
20: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
21: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
20: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
22: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
23: La Croce Rossa è una grande famiglia.
24: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
22: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
23: Diventa anche tu un volontario.
25: Your radio station.

0: Radio.
1: Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: On your radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio. Yeah!

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

0: vi siete mai chiesti cosa ne pensava Dante di una mosca? O Luciano di Samosata, che addirittura le dedicò un elogio? Nel 1950 il geologo e orientalista Giuseppe De Lorenzo raccolse tutto ciò che la letteratura aveva scritto su questo piccolo animale dalla Bibbia al Rinascimento, in un testo che oggi Maurizio Tarantino ha curato per Grafe.it con il titolo Breve storia letteraria della mosca, arricchito di testi ritrovati e di una moscografia che vale da sola la lettura.
1: Da leggere.
2: Diario di lettura, l'oasi felice del lettore imperfetto, a cura di Fausta Valentina Antonelli, casa editrice Chiare Edizioni. Diario di lettura è uno spazio in cui chi ama leggere può scrivere tutti i propri pensieri su libri letti e da leggere. Pagine pronte ad accogliere impressioni, personaggi da ricordare, frasi che hanno fatto riflettere. È uno strumento per conoscere se stessi come lettore, uno strumento di memoria e che permette di fare un viaggio attraverso le emozioni. Un'oasi felice, appunto, dove poter custodire e ricordare tutto ciò che abbiamo amato, ognuno con il proprio ritmo di lettura.
3: Da leggere.
4: Tommaso ha 47 anni e una vita senza slanci, finché una telefonata inattesa riapre una pagina che credeva perduta per sempre. Chiara, la donna che ha amato per tutta la vita, gli chiede di incontrarsi. In una notte sospesa tra memoria e presente, il passato torna a reclamare il suo prezzo, fino a condurre i protagonisti verso un epilogo inatteso. Quando finisce la notte, di Marco Florio, per Golem Edizioni, è un romanzo febbrile sull'amore incompiuto, sui destini che si scelgono e su quelli che lasciamo passare. Quando a decidere sono le parole che abbiamo scelto di trattenere.
1: Da leggere.
5: Fare pace con il frigo. Ansia, stress e fame nervosa. Smettere di riempire vuoti che non sono nello stomaco. È il nuovo libro di Sonia Vellere, psicologa e terapeuta alimentare, edito da Terra Nuova Edizioni. Spumeggiante, ironico e sorprendentemente profondo, non è un semplice ricettario, ma un vero e proprio forziere di consapevolezza. Un libro che propone oltre 130 ricette tra fornelli e riflessioni.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21 e 2 minuti.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

Se non l'avete ancora fatto, venite sui social della nostra radio, Twitter, Facebook e Instagram, perché lì ci trovate tutto lo staff, ci trovate anche noi durante Telesuono, e come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.

0: Hit Station.
1: Come stai tu? Parliamo in silenzio. Te ne freghi come sempre fredda, come l'inferno.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: quando siete annoiati, quando non avete nulla da fare e magari siete lì col telefonino che andate sui social, ricordate che ovviamente ci sono anche i social di Web Radio Network, dove potete stare lì anche con noi. Quindi basta andare su Instagram, Facebook, Twitter e cercare VRN, perché anche lì trovate tutto quello che riguarda il mondo della nostra radio. Quindi quando utilizzate il telefonino, utilizzatelo nel modo giusto, andando sui social di Web Radio Network.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando VRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
19: Sono le 22:02.
0: VRN.

state facendo dello sport o che ne so, magari siete in giro a fare dello shopping, perché non portare la nostra musica con voi? Perché se non lo sapete, ci sono le applicazioni iOS e Android ufficiali della nostra radio, quindi correte sugli store digitali iOS e Android e scaricate l'applicazione di Web

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

non l'ho fatto ancora oggi, quello di ricordare di venirci a cercare anche sui social network, perché in un mondo che diventa sempre più digitale, sempre più a portata di telefonino, allora la nostra radio è anche lì sui social network. Quindi cercate Web Radio Network su Facebook, Instagram e Twitter.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot!
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: Bellissima.
4: Più ascolti,

In un mondo che diventa sempre più digitale, perché non andare a scaricare l'applicazione ufficiale di Web Radio Network? È molto semplice, basta andare sugli store iOS e Android, cercare WRN e portate la nostra musica con voi.

0: succedere. Questa è l'ultima di oggi, siamo arrivati veramente alla fine per Telesuono. Appuntamento rinnovato a domani, come al solito, stessa ora e stessa radio, e ovviamente con le hits che vanno più forte in questo momento e ovviamente con il nostro pranzo in musica. Voi rimanete con noi, ciao, a domani.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: WRN Radio, your musical companion.
1: Oggi non vado, l'hai capito anche tu. Quando dal collo sono sceso giù, come Michelangelo sulla tua schiena, restiamo in questa stanza.

0: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Mignona,

0: e rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
0: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
5: Sono le 23.
6: VRN Radio. VRN Radio. Bellissima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
18: Spot!
19: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
20: È mezzanotte e 2 minuti.
21: URL Radio.
22: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: ascoltando VRN Radio.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Web Radio Network Night, la no-

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Web Radio Network Night. La notte.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: URL.

0: Hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati al Best Off della settimana. Cara Ceci, sei pronta per il Best Off della
2: Sono
1: settimana?
2: Sono prontissima, Alessandra.
1: Ci siamo cervellate per decidere cosa proporvi nel menù del sabato, che sarebbe il meglio del peggio di tutta la settimana del Comedy Radio Show. Beh, abbiamo deciso che non potevamo. Come potevamo evitare di riproporvi le frasi a doppio senso?
2: Quelle sono carine, divertenti, molto hot.
1: Giovedì ci sentivamo un pochino monelle, io e Cecilia, quindi frasi sì, contesto pure. Frasi che si possono dire sia a letto che in spiaggia.
3: Io non lo so cosa si faccio qui.

0: E se prima abbiamo risvegliato forse la libido di qualcuno, adesso proprio scendiamo giù
1: la spengiamo completamente.
0: Perché? Perché? Dici un po' perché.
1: Perché parleremo dell'abbinamento che non si può guardare, dei calzini e ciabatte.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Oggi abbiamo affrontato l'argomento frasi sì, contesto pure, quindi quelle frasi che vanno bene sia in questo caso al mare o in spiaggia che a letto. Ne abbiamo dette diverse, poi voi se siete un po' maliziosi, noi, io e Cecilia,
1: sì, due sante, abbiamo l'aureola.
0: Ci riferivamo alla spiaggia. Allora Andrea ci scrive: io non so cosa stia succedendo in questa spiaggia, ma voglio essere invitato la prossima volta. Andrea furbo. No, perché ve ne ripeschiamo qualcuna. Si potrebbe dire: ti sei bagnata un po'? Dai, entra, è caldissima, vieni dentro, non restare lì, quasi quasi cambio lato, girati altrimenti lo prendo solo dietro, se continui così ti ustioni. Parliamo del sole, del mare, del bagno, eccetera.
1: Ovvio,
0: eccetera. Ecco, non stiamo a ripeterle tutte. Andiamo da Giulia che dice: il livello di caldo qui è chiaramente fuori controllo, ma nessuno sembra voler intervenire. No Giulia, ci hanno lasciato fare e noi abbiamo continuato, quindi attenzione a quelle due. Marco, concludiamo con lui, che dice: sto solo ascoltando e immaginando la scena e già così mi serve una pausa. Beh, Marco, in effetti comunque
1: io direi di bagnarti un po'.

0: E se prima abbiamo risvegliato forse la libido di qualcuno, adesso proprio scendiamo giù
1: la spengiamo completamente.
0: Perché? Perché? Dici un po' perché.
1: Perché parleremo dell'abbinamento che non si può guardare, dei calzini e ciabatte.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: The more you feel it.

0: Radio Show.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Eccoci.
1: Siamo pronti ad affrontare l'argomento? In realtà questa è una domanda, perché io non mi sento molto pronta. Sì, sì, lascio a te la parola, perché io ho sbirciato i tuoi appunti e appunto non mi sento pronta. Cioè, parliamo di calzini e di sandali, se
2: sì,
1: non sbaglio.
2: Il sandalo col calzino non è più un crimine visivo, anche se per me lo è, ma è un'affermazione di stile. Secondo un report di Business of Fashion, le vendite prensa di sandali a doppia fascia abbinati a calzini di spugna, soprattutto quelli logati, devono essere di marca,
1: belli
2: ovviamente.
1: Spugnosi, belli caldi,
2: sì. Sono cresciute del 45% tra i millennials e la generazione Z, tutto questo grazie a figoni come ad esempio David Beckham.
1: Vabbè, David Beckham in effetti può mettersi un po' quello che vuole,
2: o Justin Bieber, che hanno fatto proprio, hanno creato una moda, un trend su questo calzino con il sandalo.
1: Il sandalo con la ciabatta anche l'ho visto io,
2: sì,
1: anche con la ciabatta chiusa è un po' più accettabile, devo dire, magari in primavera, però che devi dire, che devi fare?
2: Mamma mia. Comunque, gli antropologi della moda, diciamola così, dicono che siamo passati dalla vergogna all'ironia. Quindi i turisti senza speranza, una volta erano
1: i tedeschi
2: che andavano così, no? Invece adesso è diventata una moda, sì, è cool, soprattutto quando c'hai la ciabattina bella griffata, però il calzino anche deve essere di marca.
1: Certo.
2: Quindi diciamo ai nostri cari ascoltatori, avete mai beccato un vostro familiare o partner uscire di casa d'estate con la combo sandalo calzino?
1: Io la domanda la faccio a te. Cosa faresti tu se un uomo ti si presentasse con sandalo e calzino?
2: Io penso che lo caccio via da casa.
1: Lo caccio via direttamente, perfetto. The Comedy Radio Show. WRN. Your radio station.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Si è fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: È 1:59.
7: VRL Radio.
8: The Comedy Radio Show.